0: sono, sono e tomora.
1: Sono e sono e sono e tomora.
0: Alla giolete tutte. Ha ha ha, alla giolete tutte. Go!